0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist.
0: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi, ecco.

0: Si chiama Drive Safe, riascoltata insieme, ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone che ci porterà nel 1977.
1: Weekend number one. Weekend. Hey. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online.

0: Rapid, riascoltata qua insieme in chiusura di questa prima ora, ma ritorniamo tra pochissimo per la seconda. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.

0: Ma buongiorno, le 11 in punto, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Frosinone promosso in Serie A, Reggiana Spezia e Pescara scivolano in C. Sono i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I ciociari dunque festeggiano il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti, il tecnico Massimiliano Albini.
4: Sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
3: Sud Tirol, Bari, il play-out, Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino, i preliminari dei play-off. Chi passa affronta in semifinale rispettivamente Monza e Palermo. Torino Sassuolo 2-1, aperto la 36esima di Serie A. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono Novak Djokovic KO al debutto col croato Prizmic. Oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner opposto all'austriaco Hofner. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria involata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Si va da Burgas a Belico Tarnovo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Weekend number one.

Rolling Stones, ci sono i The Colors ad aprire questa seconda ora insieme, 11.05 minuti. Ciao a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 9 di maggio con me Virginia fino a Las Dos alle 2 del pomeriggio. Allora, vorrei parlare un attimo del Diavolo Veste Prada 2, perché io intanto non sono ancora riuscita ad andare a vederlo, quindi questo è molto grave, è molto brutto da parte mia. Ma poi stavo in realtà leggendo stamattina che l'incasso ad oggi, quindi è uscito da pochissimo comunque, ha superato il record del film Barbie, quindi sicuramente un successo incredibile. Poi chiaramente ho sentito magari persone dire bellissimo, mi ha svoltato la vita, altri dire una schifezza, ma questo capita per tutti quanti i film, per tutte quante le serie TV, quindi insomma, se siete tra quelle persone che sono riuscite ad andare a vederlo questa settimana, diteci la vostra, perché no. 39

parlare, iperattivo in alcuni casi, chi invece assolutamente non mi parlate per almeno 30 minuti. Quindi in realtà possiamo confermare questa statistica di cui abbiamo parlato nella prima ora, un sondaggio che dice che ci sono molte persone che assolutamente non

va già a cercare delle soluzioni alternative per sembrare sempre, sempre più belli dei bambini appena nati, pelle perfetta, tutti quanti perfetti, senza peli, senza nulla. Quindi sarebbe interessante capire se anche voi fate parte di questa cerchia.

0: No, per caso c'è un dedicato a me?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi,
7: Dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:25 minuti insieme in questo sabato 9 di maggio, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social: Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica e non solo. In arrivo un disco dei Rolling Stones, si chiama In the Stars.

Ciao, io ho un centro estetico e ti posso assicurare che negli ultimi anni anche tantissimi uomini ci tengono a fare dei trattamenti proprio per sembrare sempre più giovani e sempre più freschi. Allora sì, sicuramente ne abbiamo parlato tante volte che ormai l'uomo ci tiene, vuole curarsi, vuole essere sempre presentabile, questo anche con il passare del tempo, nel senso che non c'è un'età, si parte magari dai 20 anni e si va oltre i 60, perché no? Quindi massaggi, cereta, cose di questo tipo, quindi totalmente sì. Chi dice presente, io mi sento così. Chi scrive invecchiare fa parte del gioco, io apprezzo tantissimo come sono diventata negli anni. Poi secondo me è anche un po' un discorso che va al di là di questo, si tratta anche di autostima, può essere? The Weeknd, Secrets, poi continuiamo.

0: si intitola così, è la canzone di Dolly Pa che abbiamo appena ascoltato qua insieme su Radio Number One, prima di ritornare indietro all'anno 2000, tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ma senti qua che ritmo caliente che ci ha riportato indietro nel tempo, per l'esattezza anno 1994, qua su Radio Number One. Devo dire che sicuramente in molti paesi europei il brano ebbe un successo incredibile, ma in Italia diventò davvero iconico, tanto che negli anni 90 passava continuamente in radio, in TV e compilation estive. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato e ci fa rivivere i ricordi più belli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

semplice, e uno studio del 2025 pubblicato su oltre 1000 adulti conferma che chi ha difficoltà a inserire qualcuno nella propria vita tende poi a rimanere single per lungo. Quindi ragazzi,

0: tutto il pomeriggio. Voi invece rimanete lì pronti all'ascolto, giusto?
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

0: veloce, saranno le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
3: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Weekend number one.

poi continuerai a rimanere single. Non per scelta, attenzione, perché anche queste persone che sono, si sono un po' sottoposte a questo sondaggio, in realtà hanno spiegato: sai, vorrei, però non trovo, però sono abituata che faccio sempre tutte le cose da sola, mi piace la mia comfort zone a casa. Ragazzi, non si può avere tutto, non si può avere tutto.

0: tra pochissimo, mi raccomando, voi restate lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

parlarne sempre di più del mondo della musica e non solo, perché è proprio lì che pubblichiamo anche i nostri gossip, i nostri auguri di compleanno, insomma un sacco di cose, quindi vi consiglio di andare a mettere un bel segui.

ci sono cani magari particolari che hanno avuto un vissuto diverso dal solito e quindi hanno bisogno un attimino di un po' più di tempo, però diciamo che nella stra maggioranza dei casi il cane ti ama subito, no? Quindi basta poco di attenzione nei suoi confronti e diciamo che dovrebbe essere fatta. Però negli Stati Uniti più di una persona su due appunto dice che rivaluterebbe seriamente una relazione.

del partner sul proprio telefonino. Ed è così perché, amore, amore, dai, facciamo una fotografia. No, non ho voglia, non mi piaccio. Sia dal punto di vista femminile sia dal punto di vista maschile, quindi parlo per entrambi i sessi. Poi magari c'è qualcuno che in quel momento botta di vita, voglia di fare un bel selfie, però l'altro assolutamente no. Invece il cane lì sempre pronto, sempre ragazzi, sempre a posto, sempre bello, pronto per essere fotografato. You know me, non a caso.

Sabrina, Madonna, Bring Your Love, collaborazione pazzesca che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Arrivati alle 13:33, stiamo parlando di questo studio che rivela il 54% dei proprietari di

il contrario. Chiaramente poi dipende anche dal legame che si ha con gli animali, nello specifico in questo caso con il cane, perché non tutti lo amano o comunque non sono disposti ad avere una responsabilità e un impegno in più, perché comunque un impegno in più nella propria vita. Comunque c'è anche chi scrive: assolutamente io non potrei mai vivere con una persona che non

0: di Peggy Goo, canzone di 3 anni fa. Noi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, signori, è arrivato il momento dei saluti e di passare, come dicevo qualche istante fa, la palla a Stefano Federici, il timone di comando alla Play One. Ma non vi preoccupate, perché il weekend number one torna domani, prima Virginia e poi ancora io, di nuovo dalle 14, per animare anche la vostra domenica. Dunque, signore e signori, da Alvise Salerno è tutto, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: Eccolo, un nuovo appuntamento Play One. Benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è la nostra classifica ufficiale con le 40 più trasmesse questa settimana dalla vostra radio preferita. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con le 40 più trasmesse, ma anche altre canzoni che spingono per far parte della nostra classifica, e tra poco scopriremo quali sono. Anche perché ci sono parecchie novità, 4 canzoni lasciano la Play One: I Romantici di Tommaso Paradiso, The Bowser con Magnetic, e ancora i DJ olandesi Another con Tell to You e Malika Yan con Animali Notturni. Avremo 4 nuove entrate, ci sarà una nuova numero 1 e, come vi dicevo qualche istante fa, canzoni che spingono per far parte magari la settimana prossima della Play One. Tra le più forti, la nuova di Zayn.

0: Sidewaves, questa è la nuova di Zayn, ovvero Zayn Javad Malik, classe 1993, da Bradford, cantante britannico, membro della boy band One Direction dal 2015, e questa è la sua nuova canzone, candidata forse la settimana prossima a far parte della Play One, come questa intitolata Colombina di Mari Froese.
1: Mi sei mai

Colombina è la nuova canzone di Mariana Ferreira Froese, nata nel febbraio del 2003 a Danapolis, Goiás. Siamo in Brasile, lei è una cantautrice brasiliana, tra l'altro figura emergente della nuova scena musica popolare brasileira, conosciuta soprattutto per la sua voce dolce e profonda, che ha guadagnato popolarità su YouTube con cover e brani originali mescolando l'MPB, bossa nova e indie. E questa è una delle canzoni candidate a far parte della prossima Play One.

altra canzone candidata ad entrare a far parte magari la settimana prossima della Play One, la classifica di Radio Number One. Pronta in rampa di lancio con la numero 40 insieme a Gordo e Rainier Zonnewald. È Loco Loco.

Musica Latina, la radio italiana, radio number one, che ogni sabato dalle 18 alle 21 ti offre le 40 più trasmesse della settimana. E questa canzone di Gordo e Reinier Zonnevold oggi è fanalino di coda. Era Loco Loco in discesa alla numero 40, perde 7 posti rispetto a sabato scorso. Scende alla 39 Selena Gomez con la sua oscurità, In the Dark.

0: L'oscurità è quella di Selena Gomez, presente da tantissimi mesi all'interno della nostra classifica con In the Dark alla numero 39, perde 5 posti rispetto a 7 giorni fa, piccolo break tra pochissimo su Radio Number One, la numero 38 della nostra classifica con Where is my husband Ray.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: trasmessi della settimana.
1: Nuovo appuntamento Play One live su Radio Number One, come sempre in FM Dub Up, prontissimi per ascoltare insieme a voi la numero 38 della nostra classifica con Where Is My Husband, Ray.

Da mesi sta cercando marito momentaneamente. Fonti attendibili danno per certo il suo status single. Non l'ha ancora trovato. Ray con Where Is My Husband risale alla numero 38. Guadagna un paio di posti rispetto a 7 giorni fa qui su Radio Number One. Nella Play One c'è Conan Gray con The Best alla 37.

il titolo della nuova di Conan Gray, che tornerà finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Corus Life Arena di Bergamo. E Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Per tutte le info, vivoconcerti.com. Alla numero 36 troviamo la prima nuova entrata di questo sabato, Man in Me, Benson Boone. When you put

4 le nuove entrate della Play One di questo weekend. La prima delle 4 è Man in Me di Benson Boone alla numero 36. E alla 35 la seconda, Soleroy, Call It, il remix di Rivaz.

Un amore naufragato troppo presto in questo progetto dello svizzero Soleroy numero 35, il remix di Rivaz era Call It. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato a quest'ora la Play One, e dopo due nuove entrate alla 34 scopriamo che Golden di Haltrix è in discesa e perde 5 posti. C'è Golden.

0: Hunterix, la sua canzone intitolata Golden, la numero 34 della Play One, piccolo break e tra pochissimo Charlotte Carden from Canada al 33.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, come ogni sabato a quest'ora trovate la nostra classifica ufficiale, siamo arrivati alla numero 33 con Charlotte Carden in discesa dalla 25, The Way We Touch.

Ex modella canadese, cantante splendida Charlotte Cardin, alla numero 33 in discesa dalla 25 la sua canzone intitolata The Way We Touch. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, e alla numero 32 la terza nuova entrata, Safe. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, il titolo della nuova di Saif, appena sentita qui su Radio Number One, nella Play One, era la terza nuova entrata direttamente alla 32 della nostra classifica. Alla 31 in discesa, Fulminacci con Maledetto Me.

Fulminacci con Maledetto Me, meno 4 rispetto a 7 giorni fa. La canzone di Fulminacci scivola alla numero 31 della Play One. E adesso la quarta nuova entrata, Paola Iezzi alla 30 con Stessa Direzione. Come?

0: Altra canzone candidata a far parte forse la settimana prossima della Play One, la classifica di Radio Number One. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo alla 29 in discesa troveremo Sun Thunder e Olivia Dean con Ray Mian.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 18:59.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Rain Me On, questa è la nuova canzone firmata Olivia Dean con Sound Thunder. Siete su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale. Si è aperto così il sipario alla seconda ora della Play One. Alla 28, in discesa dalla 23, Taylor Swift, ex numero 1, Hoplite.

Light, Taylor Swift, ex numero 1 in discesa alla numero 28 in questo weekend su Radio Number 1. Alla 27 perde 20 posizioni Sabrina Carpenter con House Tour.

Sabrina Carpenter, cantautrice e attrice americana classe 1999, con questa canzone intitolata House Tour, perde 20 posti, scivola al numero 27 della Play One. È stabile alla 26, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. I could be-

Una voce delicatissima, quella di Olivia Dean, con questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love, stabile come la settimana scorsa alla numero 26 della Play One. Sale alla 25 l'artista americano Somber con Potential.

0: Dalla città degli angeli, Los Angeles, Potential, il pezzo firmato Somber, più 10 rispetto a 7 giorni fa. Era la 25 della Play One, che torna tra pochissimo con la musica da ballare di Bob Sinclair e Kaisa.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story. La Play One è anche

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di una perturbazione al centro-nord, quindi domenica grigia, piovosa, fenomeni più consistenti tra Liguria e Toscana, ma le piogge impegneranno un po' tutto il territorio dell'Italia centro-settentrionale, portando dunque anche un calo delle temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

0: brani più trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella classifica di Radio Number One, c'è la Play One in diretta fino alle 21. Siamo pronti a ballare con Bob Sinclair e Kaisa, al numero 24, I Can Wait.

Primavera 2026 con I Can Wait, il progetto del DJ producer francese Bob Sinclair, che questa volta ha utilizzato la voce della splendida Kaisa per completare l'opera, dare vita a questo pezzo che piace tantissimo soprattutto ai giovani. Era la 24 della Play One. Alla 23 torna Somber con Homewrecker.

due canzoni di questo giovane artista americano nato a New York City, residente nella città degli angeli, Somber. La prima l'abbiamo ascoltata alla 25, era Potential, e adesso con Homebreaker alla numero 23, pezzo che perde 7 posti rispetto a sabato scorso. Alla 22, stabili come la settimana scorsa, i Colors con Rolling Stones.

The Colors, Rolling Stones, appena sentita qui su Radio Number One, alla numero 22 della nostra classifica ufficiale e alla numero 21 in salita, Blanco ed Elisa con Ricordi.

I ricordi sono quelli di Blanco ed Elisa, ricordi che guadagnano 3 posti rispetto alla settimana scorsa, pezzo in salita alla numero 21 delle 40 più trasmesse della settimana. Precipita dalla 5 alla 20 della Play One, Tu mi piaci tanto, il pezzo di Safe.

0: Safe, meno 15 rispetto alla settimana scorsa, la numero 20 della Play One, che torna tra pochissimo qui su Radio Number One con la numero 19, il pezzo di Mac, Fab Blues.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, bentornate nella classifica di Radio Number One. Ascoltiamo insieme a voi la numero 19, in salita Mac, Fab Blues.

0: much, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La splendida voce di Mac con questa canzone intitolata Fabulous, la numero 19 della nostra classifica. E alla 18, in salita dalla 19, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, la canzone della primavera 2026 di Tiziano Ferro e Giorgia in salita, era la numero 18 della nostra classifica. Alla 17 sale Alex Warren con Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream, il titolo di questa canzone in salita alla numero 17 della nostra classifica. Alex guadagna 3 posti rispetto alla settimana scorsa. Ne perde 8 invece Miles Smith con Guida Sicuro, Drive Safe, 16. What?

dedicata a tutte le persone al volante in questo istante. Guida sicuro il pezzo di Miles Smith, Drive Safe, che perde 8 posti e troviamo alla numero 16 della nostra classifica ufficiale.

0: fuoco d'artificio.
1: Un'altra canzone che potrebbe entrare a far parte della Play One, forse la settimana prossima, chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme. Ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà la numero 15.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Runway, Daci e Lady Gaga dal Diavolo Veste Prada 2 in discesa alla numero 15, pezzo che perde 13 posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One nella Play One. Alla 14 un altro pezzo in discesa, quello dei BTS, Swim.

Live. Dalla Corea del Sud, BTS, questa è Swim, la numero 14 delle 40 più trasmesse della settimana in discesa dalla 9. Alla 13 un altro pezzo in discesa dalla 4, il DJ producer tedesco Kamerad con Hug Yourself.

Hug Yourself, altra sorpresa di giornata fuori dalla top 10, direttamente alla numero 13, questa canzone di Kamrad che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. E alla 12, in salita, Annalisa con Canzone Estiva. Quando

Il bello di ascoltare una canzone estiva alcuni giorni prima dell'inizio dell'estate sta proprio in questa canzone di Annalisa, questo weekend in salita alla numero 12 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 11, stabile come sabato scorso, nella Play One c'è I Just Might di Bruno Mars. Just

0: I Just Might, il pezzo di Bruno Mars, si avvicina luglio 2026 e si avvicina anche il ritorno in Italia di Bruno Mars con due date imperdibili allo stadio di San Siro. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo in vostra compagnia dalla top 10 con Taylor Swift alla 10.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati e bentornate nella Play One. Si apre il sipario alla top 10. In salita dal numero 36 c'è Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Numero 10. Elizabeth.

Il ritorno di Taylor Swift con questa canzone intitolata Elizabeth Taylor più 26 rispetto alla settimana scorsa, pezzo che apre la top 10. Era la numero 10 della Play One. E alla 9 sale Madame con Volevo capire.

0: Madame e Marrakesh con Volevo Capire, la numero 9, guadagnano 3 posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One nella Play One. E alla 8 sale Dito nella piaga, che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio! Una delle canzoni del momento cantata da Dito nella Piaga in salita in questo weekend alla numero 8 della Play One e alla 7 dalla 31 Free

0: Il ritorno dei Duran Duran con questa canzone intitolata Free to Love, numero 7 della Play One. E alla 6, come la settimana scorsa, tornano Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
1: Dimmi

0: Farfalle nello stomaco, una delle canzoni più apprezzate soprattutto dai giovani in questa primavera 2026, ce l'hanno cantata Cioffi e Noemi, Piccolo Break, e tra pochissimo la ex numero uno della settimana scorsa con Ossessione, Samurai J.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana, ci sono le prime 5 da ascoltare e apro una piccola parentesi, sorpresa di giornata, la ex numero 1 di sabato scorso. Adesso alla 5, Ossessione, Samurai J.

L'ossessione di Samurai J, appena sentita qui su Radio Number One, in discesa alla numero 5 della nostra classifica. E alla 4, Harry Styles, in discesa, American Girls.

American Girls meno uno rispetto alla settimana scorsa per Harry Styles, che perde il podio e scivola alla numero 4. Salgono sul gradino più basso invece i Temper City con Self Aware.

Da Israele, Temper City, in salita dalla 16, oggi alla 3, Self-Aware, e alla numero 2 della Play One, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

al mio paese la canzone di Serena Brancale, Levante, e Delia Piotto, rispetto alla settimana scorsa, sale alla numero 2 della Play One. Abbiamo una nuova numero 1, una canzone che ne guadagna addirittura 29 di posizioni in questo weekend. È Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: Dalla città di Murrieta, la bella Olivia Isabel Rodrigo, giovanissima, classe 2003, cantautrice ma anche attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi, un mix fantastico. E questa è la sua nuova canzone, direttamente alla numero 1 in soli 15 giorni. Era Drop Dead che va a chiudere la Play One. Se vi è piaciuta la classifica di Radio Number One, tornerà sabato prossimo a partire dalle 18. Da Stefano Federici è tutto, buona domenica, bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 21. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. So I'll give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like you, say girl, I know. Radio Number

Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ariecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.